epicureo. Prima li accoppio e poi li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li accoppio, li colgo, li colgo, li accoppio. Io scoppio.

le lampi d'accese fa vive, vibrerà questo bellico acciaro, e a quel perfido senza riparo, a passar vola il barbaro cor, a passar vola il barbaro cor, il barbaro cor, il barbaro cor. E vallone dei franchi lo scempio, molte volte formò questa